Pijanist Dino Lipati izveo nam je Bachovu koralnu predigru Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, Ferruccia Busonia. Slijedi njegova sonatina Adusum Infantis, treća sonatina. Stavci Molto Tranquillo, Andantino Melancolico, Vivace alla Marcia, Molto Tranquillo i Polonaise un poco cerimonioso. Klavir svira Thomas Sedes.

Pianis Thomas Dess odsvira una mia sonatinu ad usum infantis, trecius sonatinu Ferruccia Busonia. A sada Busonijeva prva sonata za violinu i klaviru e-molu opus 29, stavci Allegro deciso, molto sostenuto i Allegro molto e deciso. Lidija Morković violina i Viktorija Posnikova klavir.